0: is a ghost
1: town. MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Faccio colori, tuoi SLA. Sto poi un po'